0: Cosa fate che cosa dicono io? Non è fria!
1: E más o menos.
2: Tu radio arde. Y la programación te da calor. Te da calor.

0: cosa fate i rapiti con io? Non è fria!
1: Más o menos.
2: Tu radio arde. Y la programación te da calor.